0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 3:03.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 4.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Dungeon! Dungeon Ladder!

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1, stai con noi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
5: Di-bo!

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Antenna 1
2: La Radio

0: Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, stai con noi.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio. The
1: summer is my... Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
2: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
1: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
0: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 7:04.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
9: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
8: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, 11enne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
9: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
8: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
9: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di New Guard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
8: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo, Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Nicola's been here and gone.
1: Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcua il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: Grafici, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Antenna 1 La Radio.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
10: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'AIA.
9: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
10: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
9: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
10: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
9: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conza e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo, Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Ciao Fulvio.
12: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
11: Ti porto fuori.
12: Ma fuori dove?
11: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
12: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
11: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
12: E dove?
11: Qui, su Antenna 1.
12: Domenica fuori.
11: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
12: Vi aspetto.

0: Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Che occasione all'autostrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. Quattro serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
4: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
3: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e buona domenica agli ascoltatori. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino, oggi domenica 19 luglio, per una manifestazione lungo la provinciale 173 del Colle dell'Assietta, tra Pian dell'Alpe e il Colle dell'Assietta, viene istituito il senso unico di circolazione, dalle 6 alle 12 in direzione Colle dell'Assietta, dalle 14 alle 18 in direzione Pian dell'Alpe. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Antenna 1, stai con noi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona. Sì.

Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e il compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Che occasione all'autostrancia?
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
1: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
0: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
2: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. Quattro serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
4: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
3: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi informiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, grazie della vostra attenzione e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento a nord lungo l'Appennino centro-meridionale sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative, le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di impartire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
6: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
5: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
6: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne, rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
5: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
6: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato. I biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note. note nei prossimi giorni.
5: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana: il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
3: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
4: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
3: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve leggera diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative, le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: siamo capiti male.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Antenna 1. La radio

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Antenna.

Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

0: sentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto. A più tardi.
1: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
2: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
1: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Ivrea. Ci spostiamo sulla 5 Torino-Aosta per traffico intenso. Sono presenti code fra Pont San Martin e Vel in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: ricordarti che ti sono stato vicino.
1: Anche
0: quella sera quando ti sentivi strano,
1: insopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

vedessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti di racconto disilluso.

0: Sono le 13:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di impartire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
9: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i personici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
8: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
9: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto, il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
8: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere trasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
9: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni, e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
8: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

pensi come una donna. Come una donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: La musica indipendente in radio con le sue novità discografiche, 4 novità al giorno attraverso Saranno Sonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi la prima novità di oggi, un ritorno, quello dei Beans. Ve li ricordate? Il nuovo singolo è Samba

0: ricordati da molti per la loro versione di Come pioveva. Dobbiamo tornare indietro di tanti anni. Samba Bahia è il titolo del nuovo singolo. Novità di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione invece è Terra, il singolo di Francesca Sapio, tra le novità di Saranno Suonati.
1: Ogni

0: Dentro.
1: Francesca Sapio con Terra. Tra le segnalazioni di oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente, Il sole sorge sempre per tutti, e invece il singolo di Sinforosa.

Sinforosa saranno suonati con Il sole sorge sempre per tutti. Fabio Martorana a chiudere lo spazio di oggi con Sono felice di farti sapere.

0: Sono felice di farti sapere, il singolo di Fabio Martorana a completare il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati, saranno suonati.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspettiamo.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival. Vi aspettiamo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: la radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura alla A7 Milano-Genova per traffico intenso sono presenti code all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Genova. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea a Santià, per lavori si rallenta fra Albiano e Santià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso si viaggia in colonnati in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio e ben trovati ad ascolto.

0: Dalla redazione a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catadano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato di Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
1: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
0: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul Monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
0: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
1: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al-Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre, avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ed altri esponenti dei Pasdaran.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
1: Antenna 1,
0: la radio.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole verso Milano. Sulla A5 Torino-Osta segnaliamo code per lavori tra Verre e Ivrea in direzione Torino. Infine sulla diramazione Ivrea-Santià si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffaevo i politicamente,

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710. Antenna 1. La radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autostrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine invitiamo alla prudenza per un incidente sull'A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Bredosa-Bettole verso Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione,
5: servizio a cura
6: il nostro
5: di Regione
6: portale
5: Piemonte e
6: muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catadano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato di Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno e alle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato,

0: restano simboli della riscossa civile del paese.
1: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
0: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul Monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
0: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della Questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
1: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al-Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
0: Chiudiamo con lo sport calcio. La FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'autostrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
6: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
5: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulxe e Susa Ovest verso Torino. Sulla A5 Torino-Osta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine sulla A8 diramazione per Galarate-Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la A8 Milano-Varese verso quest'ultimo. E questo è tutto, a più tardi con le news di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del

0: pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Jazz Train.
7: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
8: Jazz Train. Jazz.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buona domenica sera agli ascoltatori. In apertura ci occupiamo dell'A5 Torino Aosta, dove troviamo ancora rallentamenti per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Sulla diramazione Ivrea-Santhià per traffico intenso si rallenta tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la 8 Milano-Varese verso quest'ultimo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i confini della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione compiuta nell'immediatezza di un'aggressione armata in casa o di un'attività commerciale, anche indipendentemente dalla natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, se la norma venisse applicata

0: approvata, Mario Roggero potrebbe tornare libero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza dover attendere la grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini torna intanto a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia cambia la strategia, toni più bassi e tempi lunghi.
1: La cronaca, aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini si vedono due agenti bloccare l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, gli tiene ferme le caviglie. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. I soccorritori presenti nelle vicinanze intervengono successivamente. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti e dice: lo hanno picchiato e ucciso, voglio giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire cause e responsabilità.
0: Un giornalista di 53 anni, Luigi Esposito, conosciuto come Luca, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Pubblicista e cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale e personale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima e il possibile movente dell'omicidio.
1: 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state trasportate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro anche 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso, sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine della perdita.
0: L'Italia ha ricordato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e definisce Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni invita a continuare lungo la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono però accompagnate dalle polemiche. Il presidente del Senato afferma che nessuno può sostenere con certezza quale posizione politica assumerebbe oggi Borsellino. E Leschilani ricorda che dopo 34 anni la ricerca della verità non è conclusa. Giuseppe Conte respinge invece ogni tentativo di appropriazione politica nella memoria del magistrato.
1: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran dopo la morte di 2 soldati statunitensi in Giordania. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni militari, massicci raid hanno colpito l'isola iraniana di Qeshm. Secondo l'agenzia IRNA, almeno 6 missili avrebbero raggiunto le aree periferiche dell'isola. Esplosioni sarebbero state segnalate anche a Bandar Abbas, sulla costa meridionale, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Donald Trump si dice molto addolorato per la morte dei 2 militari americani, definendolo un sacrificio compiuto al servizio del paese.
0: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes torna alla vittoria del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Nel calcio, questa sera alle 21 si gioca al MetLife Stadium di New York la finale dei mondiali tra Argentina di Messi e Spagna di Lamine Yamal. Si affrontano i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Rafforzate le misure di sicurezza dentro e fuori lo stadio per la presenza di Donald Trump. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: La musica indipendente in radio con le sue novità discografiche, 4 novità al giorno attraverso Saranno Suonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi la prima novità di oggi, un ritorno, quello dei Beans. Ve li ricordate? Il nuovo singolo è Samba.

0: ricordati da molti per la loro versione di Come pioveva. Dobbiamo tornare indietro di tanti anni. Samba Bahia è il titolo del nuovo singolo, novità di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione invece è Terra, il singolo di Francesca Sapio, tra le novità di Saranno Suonati.
1: Ogni

0: anche dentro.
1: Francesca Sapio con Terra. Tra le segnalazioni di oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente, Il sole sorge sempre per tutti, è invece il singolo di Sinforosa.

Sinforosa saranno suonati con Il sole sorge sempre per tutti. Fabio Martorana a chiudere lo spazio di oggi con Sono felice di farti sapere.

Sono felice di farti sapere, il singolo di Fabio Martorana a completare il poker di segnalazioni targate Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: The summer is my...
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A5 Torino Aosta, dove troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Verrè e Pont Saint-Martin e tra Volpiano e Torino Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci spostiamo sull'A6 Torino Savona, dove sempre per traffico intenso troviamo code a tratti tra Marene e la barriera di Torino per i veicoli in direzione Torino. Sulla diramazione Ivrea Santià si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la 8 Milano Varese verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 21
1: e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Antenna 1. Stai con noi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
5: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 22:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspetto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
2: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
1: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
3: Torino 104.7.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
7: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
2: Jazz Train, Jazz Train.
3: Oh boy.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.